Di lungti ka gato yin. Sengge lengge de tsu lo tarin, zang yimi ge lerim tsu baktege lengge de tsu ge ngensin lo chayu. Tarin ge lerim nang tsi sengge lengge de tsu lo tu towe ge ten lo sung lo fido yin sung ge tenzin o mi ge zale. De zan di yin le tarin ge lerim nang tsi sengge lengge de tsu lo tarin inji dawang ape ge tsi chobde in son sale tarin ge nyim de zambuling yong nasha World Hypertension Day lapdegi taring sunse piajimbo yekembe. Di ki kollo singe lingge ditsu lo dorduji piatigi shushin lingge ditsu. Di hypertension lapkendi ngaji ki keli shuwa chono di lo ta lungki naca yalini lungki naca. Odi lo di ki nyim di taring sunse piadobe. Ta di naca di ate pokto tam di ki takta wepo nyam mepo. Ta takse yeba chano kate di takushe lapdiki diki kollo taring lingge di zolo doduji piatiki shushin. Ngacha toto zambuling yong nasha mi katemra inung yalini lakbarki mi chiding chungsum katemra inung di ngacha di tamjela yedro yeshin. Disom di ngacha soso rong tengkaro yeshin di ngacha di lo ngacha ki kate di talungki ngacha di lo di nemjakse yalini di lo ngacha ki kate di ngacha ki zudo kuzudo jebo tuyten nyamzi ngacha ki limpia jakse di ngacha soso rong ki tala yebobe ta taringki nyim nasha zambuling yong nasha di hypertension lapte yalini lungki ne di le kane di demsante kampia di demsante ki di Zambuling tete sopa ki di lo dem sante kame di tsewa piate ta zibja piate di lo nyim di sungsi piado la mezeni. Tato zambuling yong nasha mi kazi tsisu mepo shuken di su di naza di piate ki tsisu rangi mep shodobe. Ta zu katemra inung kuzu nasha di nyungji mepo mi tabe kapsu ngacha ki katemra mi ki pilu kuzu pilu le tabe ka odem kuzu nasha di demi ki naza yue labdiki odem ngacha ki chi ki pangka le tabe kapsu odi tonya ma tonpo ta odem zi ma tsupi ki odem naza di inkembe dezo di naza di ngachi ki zu nasha yale ni tete nasha di ki kali kali piate ki kee pochi ngachi ki kende zo kee jen yu jenpo yekembe odi piate ki taringi nyim nasha zambuling yong nasha di hypertension lapke di su di lep di ro gozui bompo piate ki menpo di su ki di ule nepo di su yan toto dem zante ki ta menpo di su nyam chi je di ki di ki korlo cipisha ta di lo kate di takta wepo lapte ki kongi odem ki tenle chale di su no jenpo yepo ta lapo ki kongi ato nyim ato tuji ato menpo di su ta di nepo di lo ta ke kishin kepo menpo di su nyam chi je di ki di zu lo ngache kate di kuzu tete nasha lem piate ki shak su she ta lakpar ki di lo kepo lungki ne di kepo yate ang yate chiwa chirung di ki kuzu nasha kepo chi damandwege

Toto singen lingi di zugi lerim di gi sunglo tangbo ta la shi sunglo di sema na wanyi sungke tenzin omu zale. Ta singen lingi di zulo lerim nipi nansi gyagar zhungle mi chiding chungsum tamche lo yargi tenchu labde yale ne tamche lo kepson tenchu labde gi kepo damando charji di zo gobyam zugja ekembe ngacha gi bhaapan na sha di lungchen le yu digi singe lingi zuigi par nasa digi di charji di zu lo acha gi yalam na le kyabdaya piyajin boyi ta taringi lerim di nasa le singe lingi di zu lo ayushman bharat charji gi kolo dordi chi piya digi shudoyin di charji di kanyin shubha chono di charji di tuyete lela nyamji delwa ipo yi di charji di inkembe charji di mi kademla kepson ta yargi digi kepson lensu shuba chono di mi te nasha gyapde lulu bo disu yale ni mi pyanka disu lo di yagar yungi te ten lela ki ngao nasha di ayushman charji napdegi di charji di gobyam tsukja yekembe di charji di nasha cawa di kepson kanyu shuba chono di mi te na gyapde lulu bo mi pyanka disu lo ki si te ten nasha guzu dizu nasha tuyete na naza taba chono di kesi ayushman ki di kaati yale na ayushman ki lakhir di yeba chono di yagar yung ki odi khadi yale ne nepo di lo ta odi zatsan odi nasha ki nepo khadi yeba chono di khon lo di lak nga santi ki di khon lo odi ki changi dizu di nandobe ta changi odi ki di khanten shuba chono di kesi khon odi ayushman charji ki ngao nasha yeba chono di zatsan odi khatira inung mi khatimra inung kesi ta kuzu yungji temba chono di odi lo di menkana keke le yu degi odi lo menki donson le jizung degi khan khan ta charji nasha odi ki nasha nasa khan khan nasha di odi donson tonggo po tam jegong po di yagar yung ki di lak ngay ki ngao nasha di charji di ona nidhi ona tap hindube. Odi phyache phyadegi kesi mi dhe nasha gyabde lulu po yeba chono di lengi di zugi yagar zhungi website ju yebo be odi khanyi shiwa chono di my scheme labdegi charji website odi nasha chenpo na degi charji digi kolo lem phyadegi khen tsushe ta kesi lakpar ki mi dhe nasha gyabde lulu pegi lakher yeba chono di nasha kesi shogu kaan digi rang di na khepson len tsupegi odi charji di inkembe. Laso, ta lingye di solo lerim di ki sunglu tama pyudungi simana.